andarsene piano. Si mordono il labbro inferiore, probabilmente